0: che i convergoli sono tali cos'è.
1: Dalla si penso di te non puoi capire come ho io pani che sono cacche da parte di San Rupai Kamaki Punele Rakhi che vero pani non para su no tali cos'è. Perché bel che San Piumi Pani Kalaki Kone Ko in Arbata molto loca e patrini che qui con la Rupai Kodi Reka San Mone Porti per che San Ozai Pani Pani Ansa che Pani Arsa Masan Kurahi Kupo Mahanagar Palika Nung Porsinika che San Chutkondi Asan Kari. Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari